Brad Mussolini che era di Igua. Guarda che lui con Jim qua. Cugno. Marca da me na marca na wala do tio.